è una lingua bella, chi la face fiorisce. Offrendi so tesori di schietta meraviglia, tutto ciò che manca un peppude ci capisce.

E voi, principi degli ospiti celesti, mandetti Satanas e gli altri spiriti maligni, che viaggiano in un mondo per la distruzione dell'anima, in inferno, da aver

0: Cortiga Radio, a Radio Musica di Corti. Cortiga Radio in Ajaccio 107.2.
1: Un to come vai? Mi pari appena stonco.

Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'un gannà.

e ti baciavo, ma forte, forte, con brama, come solo sa fa un figliolo a mamma. Che io mi non disse a core in sicareccia, appena a fa manga ne appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da un letto. Venia a ditti

un affitto vicino una carezza ai mio Dio mi bionde. Con musabe che conterano e d'ostonde. Con musabe che stava curati ai porte dopo affanni e dolori a mano e a morte.

Era fora, aprisse agli animali. A finestra era aperta e dei fiuminali, un picchio di intenna ladina collava. Una zia era giunta, allibrava, acconciava, probonia acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi il sole e greste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta la sorella, non la ti lascia sola, fa la trovata. Guarderete stasera a tempo vostro amo. Era giugno, era festa, erano i 20 agosti, so 30 anni domani. Volevo mi accosti. Era una giovanotta ed è un sideluccio

0: spazio di fratellanza, che l'usapri uno strugore, un sigiovino e borte. Spertimmo un pezzo di pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla, e compari mi, senza tanti discorsi e un faccio rinvio. Un bibro metteremo, un grande tra l'altro, ma solo Berlinguer

è nato angoscioso, dormi tu nella mia mente, chi sta anima un risente riposo.

0: Radio, la radio musicale corse.
1: O tempo pare fermato. Qui le darno spassigliati e si è rese piantato. E sempre si sente contato. Un grande buio d'ondata.

0: La Corse a ses chansons, elle a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: À l'altro mondo, o tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, tempo nato di me.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo chi aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia.

vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notte là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elicottero.

prudenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica

a non scordare le parole, confondo lui pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

chiari luna, a pace la sua storia. I dici miei segreti, quelli portano in cuore, si facciano discreti quando risio l'amore.

Fred Scamaroni, Daniela Casanova e tanti altri. Un popolo corso vi saluta.

C'era Ceceu Capradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Petro Antonio di Ugaffè, Zupiti Arrino, Tiasipolo, Matteo, Memme e Santacciò, Giulio di Epiazzo, Petro Calabrano e Zalivia Baracheda.

y Murachis de Nostanza, a mis maridos, en un solo dente machido. Anche io oggi posso curare e seguire sta cielo maestoso. Quanto dell'artigine entra nel mio vito e mi porta lontano, lontano.

0: La Corse a ses chansons, elle a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Estrano, non so ce che non accade stasera.

0: ascolti tu una ult.
1: Filastro che vuole, un dice che c'è, un dice che c'è.
0: Si di tutti i miei sogni.
1: Un dice che c'è.
0: Un mio castigo.